ai ore nei vai asu. Ia i umea umaile, whaasisi ina peolo lava vi inga. Ona lo sua fai e su, o mātu tatalo atuai. Amene. Wasu ia le tātou, whaitaunga di nei vai asu, o manatu e whaai.

Mana whaafetai daua whaafonga le tino I tantou tala mai Samoa, ta pena sa Tesalem Sam, tala ni usila nei fonga ina ana wha solo, e ora te mire o sifuru wha minute leo te ai, e le tūla e valu, te mōra minoi whaafonga I telefonu nei le tai au le tātou.

Yeah, man, oh, never receive a man, or sa sa. Yeah, to John Unai, Manuia or Malayinga, you'll never tell a tale little town manulu. You tell no fallet or tale. Please stay me to if a man is tino, you'll stay me up for my two, my lungae. Fanga, you in my little tino, and if we take me to over town mafia, ya more no follow no four. Ya halo navi po folu ya ole aula nelo black sita long of the on samuel pools o props Xavier Numia ya matai round lomex ol huka Cody Taylor captain ile ta long mo mole a Taylor tua loka o Fabian Holland ya ma Patrick tu pulotu numero 1 Simon Parker numero 2 Anton Signa numero 8 Peter Lakai numero 9 coaches Ratima Numero se fulu Josh Jacob, sfurtasi o Josh Moby, sfululua Anton Leonard Brown, sfurtolu Rico Ioane, sfurfali Roy Kata, sfurlima Borden Parrott. Lau fale uleo Samsoni tau ke aho, George Bauer, eo siale lawaki, Josh Lord, eo Wallace Setiti, Kylie Preston, Timosi tavatava na wai, ma e Moni Narawa. Ya le tatu aula nai ta longa le fai ungo le fai ya sone nei. Ya. Ma le aua le pūrs. Ya la fufai no le aua le pūrs. Ya. Ya wane ta longa. Ya. Ma lo aulo fanga solo perte le uisi ta longa tau te o tu yei pe a te ale iwa pe a uma tatu telfou. Ufai lo atu. Ya ne e ala le vaveao tai au. Ya aile ai. O le vaveao le sal ta longa. O le lipoti mai Australia o lo whainua ai. O le au nangale le meta la tau le ana i le Facebook. E pia ma le lima a fitu se lau lima sifulu no afe account i a tamaiti Australia le teenagers le unga tamaiti sifulu tolu wangale sifulu iwa tau sanga le matua. Ua wha sama matapu ni a le meta. Ma le tuwele tu la fono Australia le tau fai pui pui tamaiti ma le fai account i a ilunga le. E pio le YouTube, ya o le Twitter, maisi uma Facebook, maisi au nafa pena. Le lau lipotia i le tae unei nisi o tala, ya o le tūlanga le nā, ua tapepo ave ilalo, e la wangane le meta, fitu se la wonos fulu, ya le au fai, o account le, tupuranga tala vau. Ta tau ni uzila le nafai el fai ngā malo le yei nei, ya le tūlafono, ina ia tau fi elfa nga ina tonu a onga. Ia e te ilo ala fa nga ilo watu ulo watali ipo lo wa fina lau telefoni. Lana telefoni le onga pe a teksi e te imi wa onga. Na teksi le va pe a tangola o e va